0: che ce l'ho fatta anch'io. Please check my car. Be the phone. Mass 24 Juliet Victor 43. Then 24 GB 43.
1: Wait, you've been back.